0: Caldie, guarda spiamento, dimmi se guio.
1: Risponde al tuoio che reco a te.
2: Il nostro fosse castellor, me le tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato frettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

pudiste timbrar al mio rival. Questo pensiero, come persecutor demone, ovunque mi insegue, timbrar.

0: sorpresero nostri sportori, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina da trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa,
1: vista laggiù,
0: della scorta il cotodiel ma prese il tempo.

le belli che offre nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.